0: Bonjour Bira Al, de Lodo Galantis, David Guetta, Little Mix, Heartbreak Anthem, Jamie Terran, Wayne, Au Neck, On Bay Breakfast. Sorry, scusami, guarda, è un altro show.
1: Bonjour.
0: All right, wait. Ovviamente, da Lodo Ben, Kelmo da Shane, Duar, io conto, a te semmau. Il scena tal dating è che
1: esatto dating disasters ecco. Propriamente
0: as del gema è che speciale batte una volta parire sta è tanti opinioni
2: che la tender date umare disastro totale meschina o bat ba o dehlin il commedio il pudini
0: o col cattietti au da lodo per esempio battete una cresseda altena è che bongio cresseda
3: Mela darba mort dan id-date ma xi ħadd li kien joqgħod fl-istess raħal tiegħi u dan kien jaf il-missieri fi sens kien jaħdem fl-istess industrija tal-kostruzzjoni u jidhirli li ħuh għamel żmien vera qasir jaħdem ma' missieri u marna l-date insomma ġialija konna fil-karozza u l-unika affarijiet li staqsejni waqt id-date kienet dwar missieri ix-xogħol tiegħu u anything related mal-kostruzzjoni. Needless to say li ma kienx hemm it-tieni date wara di.
2: Rid jiva stinqa fil-kunjatu
1: ma jista' jkun forsi kien naqa' nervuż ma kienx jaf fuq xi xeba tikelmek. Għax jaf jista' jkun dik.
0: Imma jekk titkellem fuq biss kieku jien. Għax jekk tagħmel
1: imma jien kien naqbad ngħidu, imma fuq biss ħa nitkellmu hi.

0: Chaperone, Pink Pony Club al Dalodo, Jamie Ternoway, Now Neck on Bay Breakfast, che vedo il Sabout Mintash, Sabout Shingrat, M Barra, Palessano,
1: Buongiorno,
0: il Beto Sal Giornata, e Taiba, Menof Talnio, Riro Torna Chance lì. Terpo mana o tal ultima da bel bel hello mo check ecco
2: o mana fo ta con blas la ta
0: yes I'm bolin now call
2: ecco hanno bisogno
0: e con la bisogno yes bonjour.